Questo serro. Me pacho uhu XBZ. Ana Costa, ana Velantea. Ninyina e Focus Technology niyama.